Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

Shiva Bugie, 15:34, Radio Z al collettivo con Nicolò Giustini insieme a voi fino alle 17, sempre in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, oppure sulla nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play. Tra poco parliamo di un premio, anzi due medaglie che l'Italia ha ottenuto in delle, non so neanche come, competizioni particolari. Che bello!

Annalisa Maschio, 15:41, Radio Z, il collettivo. Voliamo direttamente a Shanghai, dove al Mondiale dei Mestieri l'Italia conquista il mondo e lo fa grazie a due altoatesini. Liam Fischer, che ha vinto la medaglia d'oro nella categoria grafica multimediale, e poi Jonas Venter, che ha vinto il bronzo invece tra i falegnami. Questo a Shanghai, il campionato dei mestieri. Quindi fate bene il vostro mestiere. Occhio, perché potreste essere campioni mondiali.

0: Moving to the Sun, Jugel alle 15.44 all'interno del collettivo Z su Radio Z, collettivo perché voi siete protagonisti al 335 30 10 25. Ringraziamo come al solito e salutiamo il nostro amico Simone che ci segue sempre con tanto amore, quindi ti dedico questa, Simo, cappello Splinter Cell, mi raccomando, è importante, eh?
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Forse Marra ha ragione, perché lei alla fine dice: chiaro, esiste il prototipo della donna che io vorrei nella mia vita, però alle volte non esiste, e rincorrerla non fa altro che creare aspettative che poi danneggiano quelli che sono i rapporti che instauriamo tutti i giorni, anche nella quotidianità. Quindi un bellissimo messaggio, felici di trasportarlo e di portarlo qui alle 15.50 su Radio Z nel collettivo. Tra poco chiacchieriamo di Minerva, non vedo l'ora, perché sapete quanto io sia appassionato di cinema. E a proposito di questo, però, prima dobbiamo anche dire qualcosa sugli Avengers, Giulie e Bresh.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giuri e Brescia, serenamente 15:54 Radio Z al collettivo. Dicevamo, c'è da parlare degli Avengers, perché sì, Avengers Endgame Encore o Extra, come si chiama in Italia, dove ci sono queste quattro scene post credit che introducono The Doomsday, che uscirà poi a metà ottobre, è primo al box office nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Film di 7 anni fa, cioè ormai lo sanno tutti che Iron Man muore. No! Matto, che spoiler incredibile che ho fatto. Vabbè raga, dai, si sapeva. Iron Man muore, dai.

Alle 15.59 c'è Gue con il suo veleno su Radio Z nel collettivo, pronti ad accogliere i ragazzi che arrivano dalla scuola Minerva, la nuova serie disponibile su Netflix dal 22 di settembre, e non vediamo l'ora. Tra l'altro ve lo dico, e lo dico anche ai ragazzi che saranno in collegamento da Roma, se ci stanno ascoltando, alla fine, visto che insomma è una scuola quella dove devono imparare anche ad andare d'accordo tra di loro, gli farò un gioco, un blind ranking, dove dovranno mettersi d'accordo e prendere delle decisioni difficili, ok? Io lo sto dicendo. Non vediamo l'ora quindi tra poco di raccontarvi questa bellissima serie. State qui dunque. Sono le 4.

0: Ben Stevia, Madonna, alle 16:03 su Radio Z nel collettivo lunedì 28 di settembre, felici di aprire le porte del collettivo finalmente anche a personaggi che non siano solo nell'ambito musicale. Parliamo di una serie oggi alla numero 1 in classifica su Netflix, che è uscita il 22 di settembre, una serie tutta italiana, si intitola Minerva la scuola, e a raccontarla con noi dagli studi romani ci sono per ora Biagio Venditti e Luigi Bruno, o meglio Vincenzo e Francesco. Ciao raga, benvenuti.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, grande piacere. Come state prima di tutto? Come va?
1: Bene, dai. Bene. Bene, fa ancora caldo a Roma, non so lì.
0: No, qui
2: fa
0: no.
2: Molto caldo.
0: Qui fa caldo solo quando stai tanto al sole. Invece
1: sì, vero.
0: All'ombra qui comincia a fare veramente freschino, e di notte vi devo dire la verità, ho messo il piumino. Voi?
1: No,
0: ancora no.
1: No, però il lenzuolino sì.
0: Si comincia con le coperte. Allora raga, a parte che complimenti, perché la serie è bellissima, i numeri lo stanno anche raccontando, anche il fatto che a 6 giorni di distanza dall'uscita sia arrivata prima in classifica, che effetto vi fa? Partiamo da qua.
1: Figo, posso dire, figo.
2: Molto figo, bello. Molto emozionante. Ecco, questo sicuramente. Beh, insomma, sta andando anche molto in tutti i paesi,
0: sì,
2: nel mondo, quindi siamo contenti.
0: Avreste mai immaginato un giorno di essere una serie che rientrava, i protagonisti di una serie che rientrava nella casellina numero uno su le classifiche di Netflix?
2: Fa effetto.
1: Effetto, devo dire che fa effetto. È bello.
2: Fa molto effetto.
1: È molto bello.
0: Poi Stranger Things e Narcos.
1: Beh, oddio. Cerchiamo di volare basso, ma sì, no, dai, sì. Sì,
0: no,
1: sì,
0: comunque è veramente paragone. Molto, molto, molto interessante. Se volete, potete anche raccontarci una sinossi, per chi magari non l'avesse ancora vista e non sa di cosa stiamo parlando, di che cosa parla questa serie. Lo faccio raccontare a voi, perché chi meglio di voi, no?
2: Sì.
1: Chi meglio di Biagio?
2: Dunque, Minerva è un liceo militare a Napoli, che ospiterà appunto in questa storia tantissimi ragazzi con tantissime storie diverse, che sono lì proprio per, insomma, inseguire un sogno o cercare un amico, come nel caso di Salvo, o perché sono mandati lì come punizione dai loro genitori, e troveranno una strada completamente diversa da quella che si erano immaginati. Quindi è molto interessante e secondo me anche emozionante vedere come nella loro evoluzione, come cresceranno in questa scuola, e appunto come effettivamente l'elemento del militare, invece di andare ad appiattire tutto, andrà a risaltare ancora di più, insomma, l'io e questi ragazzi.
1: Vero.
2: Non so cosa tu voglia aggiungere come sinossi.
1: No, è vero, citarla. È vero. No, mi collego al fatto che hai detto che i ragazzi entrano per degli obiettivi oppure seguendo qualcosa, ma una volta dentro verranno sorpresi dal fatto che invece la vita li porterà in altre direzioni, a scoprire cose che non conoscevano di loro stessi. È sì, molto molto interessante come cosa.
0: E sì, qual è il vostro rapporto con la scuola? Qual è stato? Cioè, avete messo dentro anche un po' di voi studenti di liceo, istituti, quello che avete fatto, oppure avete dovuto proprio ripartire da zero?
2: Ma io frequentavo ancora la scuola quando abbiamo girato.
0: Bello. Eri fresco fresco, quindi
2: fresco. Invece di andare a scuola andavo al Minerva. Quindi è così. Però diciamo che il viaggio studente è un viaggio che studia molto più ciò che gli piace, ecco, mentre un Vincenzo è un po' più: devo saper fare tutto, devo andare avanti, devo essere perfetto. Sono un po' meno perfezionista. A scuola lo ero, almeno. Sì. Non so tu.
1: No, nel mio caso, allora, io mi sono diplomato, ahimè, 10 anni fa, sono abbastanza più grande di loro. Fa male dirlo, lo so. E nel caso del mio personaggio, è il personaggio attorno al quale ruota la storia della serie, la storia di Salvo, che entra per cercare il mio personaggio.
0: Il mistero.
1: Esatto, il mistero, il lato giallo della serie. Nel mio caso è stato da una parte più semplice, perché non ho vissuto la quotidianità che ha vissuto Biagio e gli altri ragazzi, ma dall'altro comunque mi sono dovuto rimettere nei panni di uno studente molto particolare, quindi ci saranno molte sorprese ed è stato bellissimo ritornare indietro.
0: Bravissimo, avete fatto tutto senza dare spoiler, siete veramente fenomenali.
2: Siamo istruiti qui.
0: Questo è il vostro mestiere, ve lo garantisco. Tra poco forse ci raggiunge anche Paola, Beatrice Savignani lì negli studi romani. Prima però Fade e Sfera.

0: Peidesfera, Pianks e Mia, le 16 e 11 minuti su Radio Z nel collettivo. Stiamo chiacchierando con i protagonisti di Minerva la scuola, la nuova serie di Netflix. Prima eravamo in due a ballare l'Alligalli, ora siamo in tre perché finalmente è arrivata anche Beatrice Savignani. Ciao Bea, benvenuta anche a te ovviamente.
1: Buongiorno a tutti, grazie, sono arrivata in ritardo, scusate, ma il traffico di Roma mi ha rapito e a me piacciono le entrate d'effetto come piacciono a Paola, perciò eccoci qua.
0: Brava, umiltà. Tra l'altro ho scoperto, perché io ho lì le mie spie, che nel fuori onda avete scoperto una cosa che nemmeno sul set avevate scoperto.
2: Ragazzi, ma
1: è vero, sto cosa. È vero.
0: Vai, diteci.
1: Che, vai, fai tu questo annuncio, scusa.
3: Faccio io, andremo,
0: dai. L'esterno, il terzo, vai.
1: Frequentiamo la stessa università.
2: Andremo nella stessa sede.
1: Sì, universitaria.
0: Cosa studierete?
1: Io sto studiando il DAMS a Roma 3.
2: E io studierò comunicazione a Roma 3.
1: Esatto.
0: Però quindi non sarete compagni di corso. Cioè,
2: no, però la sede è quella. Esatto, la filosofia, sede è quella, spettacolo.
0: Non potrete sedervi una accanto all'altra. Questo, diciamo, è il problema, no?
1: No.
0: Dopo esservi frequentati sul set, lo
3: pausa
0: fareste?
3: Pranzo.
0: Lo fareste? Stare vicini?
1: Sì, sì, sicuramente ti daremo dei buonissimi compagni.
2: Sì, sicuramente.
1: No.
0: Comunque, allora, Bea, abbiamo già raccontato un po' la storia di questa serie che sta andando benissimo. Ricordiamo ancora una volta la numero uno su Netflix tra le serie TV. Se vuoi, puoi raccontarci, visto che abbiamo scoperto Vincenzo, abbiamo scoperto un po' Francesco, puoi raccontarci Paola, che è il tuo personaggio.
1: Allora, Paola è una ragazza molto giovane, piena di energia, e questa regia è molto ribelle, e questa è una cosa che a me personalmente piace molto di lei. E in qualche modo entra a far parte della scuola, ma lei ha bisogno di romperle proprio per definizione queste regole. Non le piacciono, non le apprezza. E riconosce in questa cosa, insomma, questa differenza in Vincenzo, e in qualche modo si trovano. E nascerà una storia d'amore, questo penso ormai.
0: Sì, beh, questo lo possiamo dire. C'è scritto anche nella sinossi. C'è scritto anche nella sinossi, raga. Nel
3: siamo sicuri?
0: Ma ormai l'abbiamo detto, va bene così. Dai.
3: Io non la ricordavo. Spoiler.
0: Io devo fare giornalismo, ragazzi. Devo tirare fuori le notizie e ho tirato fuori un piccolo spoiler. No, si scherza comunque. No, in realtà, secondo me, quello che ha appena detto Beatrice è interessante, perché questa serie può essere letta, secondo me, in due modi. Da una parte è una serie comunque molto teen, che si sposa perfettamente con il pubblico che noi qui su Radio Z coinvolgiamo tutti i giorni, il pubblico della generazione Z, di chi il liceo magari lo sta facendo, l'ho appena finito o lo deve cominciare. Da un'altra però, secondo me, c'è una lettura che va un po' più in profondità e riguarda davvero tutti quanti noi, che è il nostro rapporto con le regole. Cioè, è così un po'?
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, ognuno credo che abbia un proprio rapporto personale con le regole, anche perché il fatto che siano regole non sempre significa che siano giuste, o
2: esatto.
1: Sbaglio.
2: Secondo me scegliere, insomma, avere un'opinione sulle regole, scegliere quando rispettarle, se rispettarle, quali rispettare, definisce un po' la nostra persona, no? Anche un po' nella serie è così, cioè le regole secondo me sono un po' un limite da poi, insomma, superare oppure...
1: Certo. Sì, esattamente.
3: Osservare.
1: Brava, esatto, anche... saperle analizzare, scegliere, che poi scegliere la facoltà più grande dell'uomo, non poter non poter fare,
3: esatto,
1: o non fare una cosa, hai visto?
0: Però quanto è difficile alle volte scegliere e quanto è difficile alle volte seguire le regole, voi tre, proprio sì, no, senza dirci perché, cosa o come.
1: Okay.
0: Avete sempre seguito tutte le regole,
1: no,
0: che dovevate seguire,
1: no,
0: nella vita?
3: No.
1: No.
0: Bravi, ottimo. Mi sembra...
3: Non vuol dire che sia giusto, ma
0: è giustissimo. Esatto. Chi? Ma dai, io non penso che esista una persona.
2: Dai,
0: che...
2: sì,
3: no,
2: nessuno.
3: È vero, è vero.
0: Cioè, che almeno una volta abbiamo trasgredito tutti a qualcosa. Certo. I genitori ci dicono di non fare una cosa, la facciamo.
2: La vuoi fare ancora,
0: sì,
2: di,
0: sì,
2: più?
0: Esatto. Esatto. A scuola ci dicono che non si può copiare e noi. No, non è vero, scherzo, per tutti quelli che hanno
1: a
0: scuola.
1: Non lo fate a casa.
0: Non lo fate a casa, non lo fate a casa. Tra poco vi faccio un gioco. Bravi, copiate responsabilmente. Tra poco vi faccio un gioco tutti insieme. Prima, però, i pinguini tattici nucleari con Ridere su Z.

0: Ridere i pinguini tattici nucleari su Radio Z alle 16:18. Questo è il collettivo. Con noi in collegamento da Roma ci sono Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani da Minerva. La scuola, raga, voi che rapporto avete con la radio? Cioè, vi piace, l'ascoltate? Come siete messi, visto che raccontate un po' il mondo della generazione Z?
1: Prego.
2: Ci sto pensando.
0: Vabbè, l'ascoltate in macchina, presumo.
3: Sì, musica.
1: Risposta banale.
3: Ma però è la verità. Ci sta.
0: E la musica, che i vostri artisti preferiti, anche per conoscervi un po' di più come persone?
4: Allora, sicuramente tutto il cantautorato italiano, e togliamo la parte classica, ce lo siamo tolto.
0: E via. E l'abbiamo fatto.
2: Anche per me.
4: Sì, completamente. Poi a me piace l'indie in generale.
0: Ci sta. Calcutta,
2: italiana, Calcutta, sì. Gazzelli, loro.
4: Pinguini tattici nucleari, super.
0: Bravi. Ormai avete imparato a fare la radio, avete capito come funziona.
4: Comunque, sì, la radio in generale, sì, in macchina è sempre presente, e poi musica, go-go, che accompagna le giornate.
0: Bravi.
2: In mezzo a Lauryn Hill.
0: Beh, ci sta, belle chiamate avete fatto, perché poi dicono tutti: no, la generazione Z ascolta solo la musica trap. Non è vero.
4: Non è vero.
0: Allora,
3: secondo me c'è un ritorno alla musica anni 70-80. Cioè, secondo me
2: sta tornando.
0: È vero, è verissimo. E tra l'altro, anche dagli ascolti che facciamo quotidianamente anche qui su Radio Z, le nuove canzoni richiamano. No, da un punto
3: vero.
4: Verissimo.
0: A un immaginario che è passato. Tra l'altro, prima di fare il giochino, riferimento anche alla serie che sta andando benissimo, lo ricordiamo, alla numero uno oggi in Italia, avete avuto anche la possibilità di condividere il set con grandi attori e attrici della scena italiana, tra cui Cristiana Capotondi. Da questo punto di vista, come è andata, come vi siete rapportati e che cosa avete tratto anche da il rapporto con grandi professionisti del set?
2: Beh, sicuramente è stato un grande piacere e un grande onore questa risposta.
4: Sì, assolutamente.
2: Penso sia di parlare per tutti.
4: Ma semplicemente arrivare su un set e sapere che comunque hai la possibilità di condividere quel tempo e di vedere da occhio esterno, anche quando non sei effettivamente in scena, il modo che loro hanno di muoversi, esatto, sul set, come si comportano, certo, quello che fanno, come dicono, come approcciano, che li vedi che magari stanno da una parte e si preparano le loro, cioè, capito?
2: Sì,
4: notare,
2: sì,
4: queste piccole cose, poi condividerci il set a maggior ragione, per esempio anche con Cristiana o con Massimiliano Gallo, che di cui interpreto la figlia, non è che lui interpreta mio padre.
0: Sempre umiltà, brava, sempre, brava.
4: È un po' diverso. E quindi, ecco, no, è veramente un onore. Per me è stato veramente un onore, un gran piacere anche conoscerli come persone, perché poi sono delle persone veramente stupende.
3: Stupende, vero?
2: Sì, è vero.
4: Con una grande umanità.
0: Ecco. Noto che praticamente siete allineati su tutto. Allora, proprio per questo, io vi testo facendo un blind ranking insieme. Dovete darmi una risposta in tre, quindi dovete mettervi d'accordo. Di 10 serie italiane che secondo me sono tra le top 10 di sempre, ok?
4: Italiane,
0: solo italiane. Okay. Voi dovete mettere da 1 alla 10, ma non sapete cosa vi dirò dopo, ok?
2: Io.
4: Ok.
0: Allora, partiamo.
4: È difficilissimo.
0: Lo so, è difficile. I Cesaroni.
2: Mia.
4: Allora, vogliamo, è un grande classico.
3: Sì, dai.
2: Io metterei tipo quarto.
4: Ok.
3: Si dire che ha fatto la storia.
2: Vai, no, alzarci. No, alzarci.
0: Quattro ci sta.
4: Quattro
0: ci sta.
3: Proprio del popolo.
2: Quarta.
3: La via, cioè.
2: Sì.
0: Allora, Tutto chiede salvezza.
3: Bella.
0: Però non sappiamo cosa viene dopo. Cioè, nel senso, è complicatissimo.
2: Tutto chiede salvezza è già più recente.
0: Sì, un po' più recente, sì.
2: Ragazzi,
4: vedi perché è difficile?
2: No, perché poi sembra che le svalutiamo. Vogliamo buttare un 6-7. No, 7. Brutta questa.
0: 7,
2: no,
0: dai, 7 ci sta. 7 ci sta. Montalbano.
2: Comunque non sono bravo, secondo me.
3: Non è molto la mia roba, però è un grandissimo prodotto, incredibile.
0: Ci sta.
2: Non lo so.
4: Ragazzi, le scene di lui che a mattina si fa la nuotata.
0: Dai.
4: Cioè, quanta invidia, onestamente.
3: 6.
4: Okay.
0: Ci sta. Squadra antimafia.
4: Oddio.
2: Comunque è più
3: siamo troppo giovani per squadra antimafia.
0: Bravo. Allora,
3: però
0: se siete
3: un classico intramontabile, nel senso, anche questo, proprio la storia della televisione italiana.
0: Però puoi metterla in fondo, secondo me.
4: Però scusate, no, noi abbiamo il 5 libero ancora.
0: Dai, sì, occhio che poi ci arrivano.
2: Ragazzi, aspetta, però secondo me arrivano dei colossi. Spinti.
4: Vai.
2: Però che facciamo? Il 7 è libero, no?
3: No,
2: io avete all'8.
3: 8, ma dalla sua 8,
2: dai.
0: Don Matteo.
4: Io farei
2: Però sta su Don Matteo. sa più su che
4: abbiamo
2: giù.
4: Il 4.
3: No, ma te è troppo, ma
0: avete il 4, 7, 6, 8, avete 1, 2, 3, 5, 9, 10.
4: Io metterei 5.
0: Vai, 5 Don Matteo. Vai.
2: No, bevi. Invece no, ne pentiremo.
4: Aspetta, presente. Perché qui dobbiamo essere all'unisono.
0: Sì, sì, 5 ci
2: o
0: sta.
2: O 3 o 5.
4: 5.
0: 5. Baby, baby.
2: Baby. Mi è piaciuta quando ero piccolo molto.
4: È vero.
0: Quando ero piccolo.
2: Quando ero più piccolo, scusatemi, scusatemi. Basta, non ho più 16 anni, scusate.
4: Ormai sei segnato
3: a
4: vita.
3: Oddio, esatto. Allora, è rimasto 1, 2.
0: 1, 2, 3, 9, 10.
3: 3.
4: 3.
3: 2.
0: 2.
2: 3, dai.
0: 3. Baby 3. Romanzo criminale.
3: Ragazzi,
2: romanzo. Vogliamo buttarlo al 2?
3: Sì.
2: Però l'uno che ci mette.
0: Due.
3: Ok. Ma non sappiamo cosa.
0: Romanzo criminale, due. Mare fuori.
3: Mare fuori.
0: Avete 1, 9 e 10, ve lo dico. 1, 9 e 10.
3: Abbiamo sbagliato.
2: Dateci dei bonus.
0: Mettete,
2: prego,
0: la nona a mare fuori, non mettete la decima. Secondo me, se dovete scegliere tra le due, no,
4: abbiamo fatto un macello.
3: Abbiamo fatto un macello.
2: Nona, vai, per vai. Forza.
3: Nona, però, secondo me.
2: Però non era da nona.
3: È una serie che ha cambiato tutto.
0: Sì,
3: secondo me.
0: Ci sta. È un po'. No, un po' è un po' anche il contraltare, con la differenza del carcere e la scuola, però un po' ha a che fare anche con Minerva, no? Però
3: sì, sì,
0: mare
3: sì.
0: Fuori 9 ci sta. Allora vi dico proprio, Minerva 1 o 10?
3: No, mi sento male.
4: Adesso
3: ti rimpori il culo. Mi
4: sento male. No, stai tremendo.
3: Narcos.
4: Ragazzi, uno.
3: L'altra
4: su,
3: è Breaking
4: forza.
3: Bad.
0: Uno, Minerva 1, la mettiamo. Ok, dai, bravi, uno. Sapete fare il vostro mestiere perché alla 10 c'è Gomorra, evviva!
2: No. Ragazzi, scusa, era al contrario.
3: Che danno che abbiamo
4: fatto.
3: Era la classifica dal 5 in poi e farà al contrario.
0: Posso
4: esatto,
0: dire,
4: è definisci 1-10, si intende sì. Il voto.
0: No, le preferenze, le preferenze, il gusto, l'amore che abbiamo avuto certo. Per questa serie e quindi ci sta. Grazie abbiamo mille.
3: Ok, ti posso dire ci sta.
2: Scusateci.
0: Ci sta. Raga, bravi, complimenti, grazie mille anche per la simpatia, andate a vedere Minerva alla scuola, la nuova serie su Netflix, grazie a Vincenzo, Francesco e Paolo, ossia Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani, grazie raga, in bocca al lupo.
3: Grazie,
0: grazie. Ciao, ciao raga, ciao.
4: Ciao.
0: Emma e Fabri Fibra.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna-San Lazzaro o Bologna-Arcoveggio. Sulla 14 per lavori di ammodernamento troviamo 6 km di coda tra Pescara Nord e